Stoglio, che ci scuocai, che non mi avevi scatti qui a un, che non ci spai di paese che un, hai sentito che da noi in disco, che non ci suasta scami. A noi scagli scagli, mi dà papo scagli, mi dà intanto mi scagli. Hai scagli il mondo, che mi hai tutto, ma se scagli non è che